Com Ilan esiste Bongo. Dai non far quella faccia lì, non è certo finita qui.